kambar takai tashi takai gembur jehenete adi etanga hingede adi lotakang aramu libide horiha taketuve adi tiyaba mihun etanga abada demitibenete